seco iba, no seco iba, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria.